0: fosse quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te le dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi fare che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.

0: là, che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andare cacciando le strade,

0: Della tua Susan Betta.
1: Di te?
0: Di me medesima. E la speranza che annovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

0: aspetta, stai giorno. Fissate le sue note per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio di coraggio. Per non responsabile il più avanzato di questo, bastoso spesso un pretesto. E il mio amico,

tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar del

dove si legge nel cuore del critico con un sinonimo, quel che cattuglio si troverà. Sentite i codici dove si volgere, sentite il vinice dove si legge nel cuore del critico con un sinonimo, quel che cattuglio si troverà.

0: sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinai.
1: Signor, si osassi!
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi somme finché tu vivi. Pieni, imponi, resca.

0: avresti a caso veduto il conte?
1: E cosa deve far me quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cieli, e cerca chi dopo voi più gloria!
2: Vediamo come mi serve!
0: Io non ho mai nella moral sentito curcama la moglie o il marito! Per dir che il conte fava!
1: Sentite, vivine, suole la drui prenatezza! Io non ho d'uomo della vostra morale, del conte del suo amor!
0: Non c'è alcun male! A ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir dovesse.

cucina. L'uscio dietro va rinchiuso. Picchio, madre barbarina, paloso fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo

0: Basilio in braccia tosto di Figaro volate, io vo che i veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?

0: Ma costui quando venne?
1: Egli l'ammeco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio non pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: l'onore di Pietro io mi cerai.
0: E quando io là mi posi,
1: allora io piangi volsi e qui nascosi.
0: O cielo, dunque ha sentito quel

0: prendi quel che tu credi.
1: È fermo ancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante è un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo.

0: che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente ricuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattare scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto non gli può capitar che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Vandelia è persuaso. E dove tempo?
1: E tu il conte alla caccia, e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro, e tosto che il vino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.
0: E poi?
2: E poi, se vuol ballare, signor contino,

0: tutto ben quello che fa. Presto a noi bel soldato, firma il figaro vi farò.
1: Tutto mi disse,
0: lasciatemi veder, andrà benissimo. Siamo d'uguale statura, giunto è l'atto.
1: Che fa?

0: guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio di Figaro li scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.

0: Susanna! E donde viene che siete sì turbata? Non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ma questa selva!

0: posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio doppio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne coavrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

destino ritrovar questo palco in ogni luogo. Come? Non è partito? Se gli dati e tu i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio.

0: mentre lei sa di pece di fuga. Ascoltate,
1: ne parla di so.
0: Ascoltate,
1: ne parla di so.
0: Ad alcuni quei quarti giardino, mille cose nel chitarreggio, e potanzi potarsi di

0: vincito. A tratto di vole fuggito, e un tratto di vista m'uscì.
1: Sotto il pancio?
0: Sotto il polo vino. Tu sei contro la sorte di me.

0: le vesti, porto le
1: vesti. No, fino lo scudo, fino lo scudo.
0: Dio che giorni già tinto alla volta, perché soldi per tanto tumulto.

mai mi passi si grosso da me non posso quel salto non fosse cos'ha chissà il succede.

0: tengo, da si figlio e forse sarà. Questa notte in cavallo, io non credi saltare di già. E pazienza,
1: come mai
0: finiamo questo fallo?
1: Certo ciel finirò.
0: Dunque tu, anche tu, ma perché il tumor e il timor malinfuso, aspettando quant'aro mi sento, timbettando il sussurro fortuso. Poi,

0: Silenzio. Io son qui per giudicarmi.
1: Io dalle selva avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a fare

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno dei miei

0: la contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Clarissima!
1: Ingente!
0: E via senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh, signor Scaltro!
0: Messo sa dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa. Cosa sento?

0: in casa mia tutti ritroverai le più belle ragazze del castello. Di tutte sarai tu, certo, il più bello.
1: Ah, se il conte mi trova, misero detto, sai che partito è.

0: eccellenza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio.
2: Bontà di sua eccellenza.
0: Che superba sentenza!
3: In che superba?
0: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
2: Oh, pagarlo, sposarla! Lei t'ha prestati 2000 pezzi tu!
3: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni e le più teneri anni mi ritrovarò addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglifico.
0: Una spatola impressa al braccio destro.
1: E a voi chi disse?
2: Oh Dio!
0: E perso!
1: E perso io!
0: Chi?
1: Chi?
0: Raffaello!
3: E ladri chi rapì?
1: Presso un castello!
4: Ecco tua madre!
1: Maria!
4: No! Tua madre!
1: Sua madre! Cosa

0: siamo di fatti si rivoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi, detto, saranno.

0: questa ancora, bravi, tintate pur, che opinioni ora.
1: Vogliamo riformare.

dico, signor, che cherubino è ancora nel castello e vedete per prove il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna, e là lasciate agli altri abiti suoi.

0: benedetti di queste ragazze. Addio feste, addio danza.
1: Perché vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
1: Senza il fallo di galoppo si viaggiava il faggio.
0: Di galoppo di passo buon viaggio. Sentitio, belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta.
0: Certamente, che razza di domande.
1: Via con i fatti morti e non intende.
0: Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
1: E Rubino, or ci sei?
0: Che ti ami incanta?
1: Non canta, no. Ma dice che gli salto stamane in sui galopoli.
0: Mi lo dite? Sarà. Se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no?

0: E così, tenerella, il mestiero già sai di far tutto si ben quel che tu fai.
1: Lo sento in me quel contro.
0: E non vedi che io scherzo?
2: Osserva.
0: Questa è la spilla che conterà le carte di ieri alla Susanna, che servia di sigillo un bigliettino. E io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea giusto d'udir come il padrone ti dia la commissione.
1: E mi rotoli. Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
2: Dei pini.
1: E ver che mi son giunse, guardo che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente.
1: A te già niente preme.
0: Oh, niente.

0: quella spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Infer, ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere il sospetto, ma non sai se in effetto...
0: Adatta dunque, il loco del congresso solo m'è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicare tutti.

0: dei padiglioni a manga. E così disse, e questo, e poi se non venisse, sopporta!
1: E Barbarina! Ivana!
2: Son quelli che invitasti a venire!
1: Certo, certo, fermi un po' sperador! Vediamo in soli quelli infausti apparati!
3: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudal signor!
2: Ah, buono, buono! Capisco come lì è! Accordate se son senza di me!
3: Voi da questi contorni non vi scostate! Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti! Non fisco mio! Correte tutti quanti!
1: Tutto è disposto, ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

0: la crisi al grande istante.
1: Io, sotto queste bionde, se madame il permesso.